che hai visto non è, non è Francesca. Lei è sempre a casa, Francesca. Francesca non ha mai chiesto di più.